0: You want a Coke or a Pepsi?
1: Fanta?
0: Fanta? You want a Fanta?
1: Fanta, please?